0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e RaiPlay Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui
1: Pierluca
0: Mariti!
1: Vai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori e ascoltatori in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni in radio dopo Pasquetta. Però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce l'ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua. Quindi
0: eccoci
1: rallentati
0: qua.
1: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo...
0: Veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag.
0: Lenta. E stavamo condividendo, prima dell'inizio di questa diretta, anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non
1: io
0: mangiavo così
1: pure,
0: tanto.
1: Beh, cioccolata, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui... dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Renna Rudolph, ma che meno male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia,
1: fa sempre
0: poi possiamo
1: simpatia,
0: dire.
1: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e
1: ne parleremo.
0: Di quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno.
1: Dice, ma chi è quel?
0: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
1: Sì, sulle app.
0: Tu mi sei comico.
1: Sì, è vero.
0: Autore.
1: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
1: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
1: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
1: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata, giurista.
0: Ah, giurista pentito.
1: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
1: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: 2012.
1: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
1: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci passava una bottiglia di vino e un lenzuolo,
0: parco degli acquedotti
1: buttati lì, che fosse 25 aprile Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti
0: no,
1: dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica
1: del mio amico, la protezione, sì, pure sì. Io certo sono andato indicato. E purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso.
0: C'è il coppino scoperto.
1: Certo, I'm a murator, I'm a worker, carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi. Poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
1: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear. Daffodil.
0: E la sentiamo.
2: It all started one summer night in London.
3: Couple years back, it was crazy. It was a beautiful female. All I remember is.

0: exists among each other.
1: Above you. Rieccoci in diretta con Wunderkammer. Sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante. E devo dire, un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
2: Certo, vai.
1: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
2: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che, diciamo, domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello dell'lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E
1: alla Debord, perché noi siamo anche colti.
2: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè, nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che, appunto, cioè è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
1: noioso. Mamma mia, ma grazie,
2: mamma mia, sono già diventato noioso, basta.
1: Che fa da madrina incredibile. Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
2: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
1: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
2: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
1: no, spacca, io fanno.
2: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una qualità.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista Mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
2: I documentari di Tre Soldi,
1: belli,
2: ma che scherzi, cioè,
1: belli.
2: C'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masa, adesso non mi ricordo
1: una di quelle.
2: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno... perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme.
1: È vero.
2: E si perdono, invece è da recuperare.
1: Poi
2: oh,
1: è gratuito.
2: Questo canone lo paghiamo. Voglio dire,
1: famolo fruttare.
2: Famolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
1: Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
2: perché
1: di
2: no,
1: Sanremo.
2: No?
1: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti con un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020 e poi torniamo.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: E questo era l'ottimo Tutti Fenomeni con Filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti, o forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco. Cioè, allora, diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling!
1: A Milano si direbbe storytelling. Io, se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere. Cioè, in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60 secondi...
1: Cioè, io sono onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo, come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè, lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo, in un mondo di ciechi... Ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come uno di quei.
1: È quello,
0: forse. E
1: te sì.
0: Siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo gli orbi perché obiettivamente sì, cioè, io non mi nascondo dietro un dito perché è molto piccolo, non ce la farei. però secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo, perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star, ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Era veramente assurdo. Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti com'è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici, ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? Eh no, e qui uno si risponde, perché... Quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
0: troppe volte
1: e racconta un te che è un po' passato. Cioè, è assurdo. Ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma, è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
0: Scrive uno spettacolo
1: nuovo, ho già iniziato a infilare un po' di, cioè ce l'ho già, già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
0: sì.
1: Napoli città, vabbè, particolare.
0: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
1: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
0: no.
1: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio. È anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in qua a fase di... Ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca.
0: No, basta, basta sindrome di impostore, sei un grande.
1: Come direbbe Tiziano Ferro.
0: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo, ce lo puoi introdurre? Perché
1: Allora qua, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho un grande amore per il soul, per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti, e questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
0: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
1: Sì, eccoci, io te, Nina Simone, muovete, va.

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Maritimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer, di Non
1: Se non la amate, perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300
0: che non è quello di
1: non è quello di No Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini adesso che a quest'ora che ci sta alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Dici, ma che c'entra? Non ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come se dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato. E mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto. dire.
0: Fortunato, insomma.
1: Sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Cioè,
1: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway, e dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
0: No, è bella questa cosa, perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava in Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
1: Mercoledì Adam,
0: esatto. Sì, io da quel momento sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Sì. Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni delle altre e della società.
0: Esatto.
1: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose e ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia dire, ma Pierluca a 80 anni ne avrebbe detto... Potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
0: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che se fanno i capelli azzurrini appena i capelli
1: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo,
0: bello,
1: è questo.
0: Bello, Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day in Day Out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
1: Oui.

day in, day out. A day in, day out. A day in, day out.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissime.
0: Niente, manco ti ho riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva da solo alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi.
0: Una riserva di strambi,
1: però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, come si dice,
0: il conformismo,
1: verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto e hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione, però che in qualche modo, insomma.
0: Sì, no, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita, non era previsto, io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce, mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta, e niente, è così, un po' esistenzialisti, sarà sto ritorno dai vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo. Scusate, di nuovo.
0: No, su No Name si può dire si cacato
1: può dire
0: sotto.
1: No Name. Sì, su Radio 2 su Radio un 2. Po' meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche.
0: Ma dalla paura? O era una reazione?
1: Sì, dalla paura. Era proprio è cacata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, poi si è cacata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia, esatto.
1: Puntata. La Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia che ha annullato un concerto perché dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi
1: la
0: mascherina.
1: Mi sono fatto un sacco di vaccini quest'anno e ho fatto il Covid 6000, cioè praticamente.
0: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato,
1: sono stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: con
1: le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu stai una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: E anche i vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid, illo tempore.
1: Però il 5G è rimasto.
0: Il 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. però pure io non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo
1: sì, molto
0: pezzo di puntata e ascoltiamo della musica,
1: cioè, ma io la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato, vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
1: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non lo so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile. Il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di
1: Carmen. Wunder Carmen. Ay, la Carmen. La Carmen, come sta la Carmen?
0: È perché estamos hablando en español.
1: Eso. Dicevamo che purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali,
1: ma Giada Arena è una gran chiacchierona come il sottoscritto, quindi appena parte la canzone che dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
1: Sono in turno quando ci siamo noi, poi quando siamo noi, io oggi sono ospite ma mi sento già
0: plurale maiestatis
1: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, capito, un fiato della musica elettronica. E Giada si gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece no,
0: invece
1: la
0: non devo riaccendere i nostri microfoni.
1: Si decorsa, eccoci qui, non eccoci qui.
0: Non ero affatto pronta.
1: Lì, la prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via, così
0: e così
1: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena, quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io decorsa,
1: sì,
0: sudata,
1: sì.
0: Che rimetto riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente
1: la
0: ho perso
1: la
0: l'uso della parola.
1: Strabordante? O sei più da Melle, più da Spoleto? Dimmi un po'.
0: Questa trasbordante simpatia.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
1: Vai.
0: È il fatto è che ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura, grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
1: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
1: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque...
0: Finché
1: sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico. Cioè, ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super
1: simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
0: noi
1: siamo,
0: ce l'abbiamo,
1: carne, siamo corpo,
0: siamo
1: fluidi,
0: caldi,
1: sangue e muscoli, perché no?
0: Muscoli
1: che
0: sodissimi.
1: Vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
0: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero, perché poi a volte l'ironia porta anche
1: a essere sempre, capito,
0: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
1: C'era bisogno di dirlo?
0: Non,
1: no,
0: c'era
1: subito
0: bisogno.
1: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle, e la gente che simpatico, e mai che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo,

0: tu devi diventare più misterioso, Luca, che pure devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Luca, stai zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
1: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi: ma chi è questa persona?
0: Ma sei perché? Pablo Trincia.
1: Sono io.
0: Sono io.
1: Un avvertimento prima di iniziare:
0: quel clown
1: sono
0: di
1: troppo
0: prima.
1: Sexy.
0: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina e denaro. Non mi vedrete più. Dice Pierluca: è misterioso, latitante.
1: Il misterioso P.M.
0: Sì, pubblico ministero.
1: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
0: Lagrima, ai.

0: Pantera Blu, Lagrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wunderkammer con Pierluca Marini.
1: Perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Non ce la facciamo a essere sexy. Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a proposito per seppellire o per ridere, vediamo.
1: Un po'.
0: Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non si può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza. Volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social. Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese, con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più, insomma, riconosce la differenza. E, ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che, cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ah ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose, perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, ho scaldato, ho creato un dialogo,
0: ma anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, cioè un patto che non c'è online il mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come se pulivano le fughe, perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito. Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
0: devi
1: sui
0: spillolare,
1: social,
0: devi spillolare,
1: devi stare lì a fare sempre l'engage, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowd work, la chiacchiera è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, cioè, appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto... Dove volevo arrivare?
0: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare. La posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per sempre, ma sta venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore arcocoricò di Riccione di sabato sera. Ma è brutta, manco fa così ride,
1: però,
0: forse
1: ecco,
0: è meglio
1: diciamo,
0: così.
1: Diciamo che quando è tagliata male la roba, poi la senti, ok?
0: Con
1: io che faccio battute su le sostanze, io guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara de Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, siamo, è secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente, uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata, certo, del mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso, perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più alla vetrina,
0: sì,
1: non tu, io, ma sì, in generale, sì, sì. No, no, siamo, beh, molto naturale. Più la vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio, e quindi inizi a pensare alle cose come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di...
0: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate ad ascoltarli a teatro, dal Fate vivo, per favore, no? un esame di coscienza anche.
1: Ma sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè il qui e ora del teatro è irripetibile, prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, ah, le app, rimorchi a teatro.
0: A voglia, a teatro. Pubblico selezionatissimo.
1: Tu dici, ah, ci fa ridere la stessa cosa?
0: It's a match.
1: Ma questo è un altro progetto, poi ti racconto.
0: Vabbè, ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale siamo, io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
1: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling, cioè per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada, per favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, Sinapred, quello che volete, ci tengo.
0: Grazie, Sinapred.
1: Anche tu, Giada, napretono.
0: Vabbò, a domani alle 18:30, ciao.

0: non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni. No.

se non ti tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza. Tocchi i punti che sai soltanto tu.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente. Come se non serve essere sempre armato. Sentire che qualcuno mi riflette. Mi aspetta, mi sente, mi allunga la mano. Vorrei dirti che è sempre tutto a posto. Fare le mie braccia il tuo posto sicuro. Che c'è sempre lui.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai in culo l'umore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto quello

dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Nella parte del mondo in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre al

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche okay. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Guarda, siete solo una branca di scie. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per sta. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non magatti. È roppo come vi sentite. Buona. Voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo di scegliere bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.
1: Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. The song is dedicated to you.

quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri, lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi, a volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi, vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia, credo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo gioco.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Forse qualcosa di buono c'è.

0: mio mondo è all'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra, qualche amico è lontano e qualcuno è in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide, non serve il sangue che hanno perso le nostre ferite.
1: L'autobus non passa, Roma che è una gabbia, io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai

0: Selva orientale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso a 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco e siamo barboni all'interno.

Una luce nel buio, la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

0: Fai sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ma come che Johnny?

0: persona, sono Johnny.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: Buonasera, buonasera, stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male e qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente, si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30 e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente una, insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
0: la prossima volta.
1: Sì, la prossima volta, anche stavolta va così. E quindi sì, sempre dal divano di casa, prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
0: Sì, molto comodo. Io anche da romana, devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita, perché ho la pressione bassa, è una buona scusa questa, cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
1: sì,
0: anziana.
1: Sì. No, ma ci sta, sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano, perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre, ecco.
0: Sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare
1: Ma certo, per piacere, chiamami
0: Ok,
1: Alice. Cioè, chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con l'inglese Birth,
1: sì.
0: Che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati io, capì? Che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me. Anche adesso che canto in italiano, però sicuramente sì, io sono qui. Ah, ciao, io sono Birth. E poi dopo.
0: Fa un po' ridere, fa un po' ridere. Si regge quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare. Cioè, a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in translation, magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire, cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo però io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un pochino per volermi sentire più vicina a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire, insomma, mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese. E poi ho detto: caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento. Perché non lo so, dicevo: caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
0: E
1: che
0: quindi
1: avrei.
0: è rimasta la
1: È
0: canzone
1: rimasta la
0: poi.
1: canzone, è rimasta invariata fra
0: Bellissima.
1: l'altro a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato a. Anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto: ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel, feeling. In italiano, feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno io non ho trovato.
0: Il sentire italiano ha più
1: Sentire, I
0: sfumature.
1: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me, proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone e le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava, diceva: guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica.
0: E beh, invece è una sorta di editor dei testi.
1: Sì, spacca, Veronica.
0: È interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
1: Sì, sì, sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è una cosa venuta a rigetto così. Proprio per cercare di essere, di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. Sì. È come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
0: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo, e mi affascina questa cosa qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, mm-hmm. perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo.
0: Bellissimo, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mi è stata data questa cover, in realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso, però devo dire che mi mancava un po', e invece ho scoperto una bellezza, una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia!
1: Ma proprio Ennio Morricone, sì, cioè, sì. Capito? No, bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che sì. Mi lamentavo che mi ero appena trasferita in Giambellina a Milano, c'era qualcuno... che stava peggio di me. E, no, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è: perché sei andata lì? E continua con una seconda domanda, un po' per farmi gli affari tuoi, che è: perché sei rimasta? Cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti, e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così... carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato, e mi sono sentita molto a casa, tanto che poi quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è due dischi fa in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020, e durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori, che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB, e lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R, con cui lui poi ha vinto il Grammy quello stesso anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie, e mi sono anche innamorata, diciamo, facendo un po' un flash forward di questa cosa qua. Proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio ancora, il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Ma che tornavi a fame,
1: e quindi ho detto: caspita, ma se io torno in Italia chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata, e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché, ma come? E io poi per discorsi burocratici non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card è molto lungo,
0: certo, sì,
1: e non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio, ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto. Cioè, anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiata tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì.

0: e vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
1: Eh
0: indipendente.
1: sì, è vero.
0: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
1: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
0: Adesso io ho il
1: avanti e indietro.
0: passaporto americano.
1: Ah,
0: Io
1: beh,
0: sono cittadina
1: allora
0: adesso. Sì, sì,
1: torni quando vuoi.
0: sì.
1: No, però è
0: Sì.
1: interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New
0: Io
1: York.
0: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
1: Al
0: quello che
1: caso,
0: è,
1: a
0: al
1: chi per
0: caso, ma
1: loro, a
0: chi,
1: chi per
0: sì,
1: loro.
0: esatto.
1: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Are War Simon direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato, stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. E tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick. Tu citi, insomma, dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in cui guarderò.
1: Ne ho viste molte, devo dire. La cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti, sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats, tutte le settimane c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, pure più rock, pure garage, c'erano veramente
0: di tutto, meta.
1: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York. E lo vedi al vivo della serata, con le persone super ubriache, che insomma, vedi le cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York, mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene
0: giovanile,
1: da dire,
0: magari,
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il,
1: certo,
0: simbolo,
1: la capitale, sicuramente.
0: L'accelerazionismo.
1: Sì, sì, sì. Ma io, sì, e quindi sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto... Alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo. Esatto, già quando ci penso,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto, un mancamento.
1: Per
0: un
1: le
0: mancamento.
1: Persone in ascolto sono scivolata.
0: Però qui ce l'abbiamo, volendo la sanità pubblica, quindi possiamo portare
1: esatto.
0: pronto soccorso.
1: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, a volte il conto a meno 50, mi è capitato tante volte di avere il conto a meno 50. E...
0: quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di sistema.
1: Eh sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa fosse più facile arrivare. Adesso è solo fortuna. Devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
0: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la palissiano, insomma, quindi...
1: E posso dirti una curiosità? Vai. Tu sai il gioco del Monopoly com'è che è nato?
0: No, aspetta, dimmi.
1: Perché parla proprio di questo, e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo, e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoly è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona, cioè era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire: ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo non puoi, cioè vince solo uno, c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono fregati.
0: È un sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa, grande storia, me la rivendo.
1: E poi sì, ma certo, e poi invece, capito, è diventata una cosa tipo un gioco da tavolo, grande, giochiamo in famiglia, io ci giocavo sempre da piccola, però effettivamente è stato inventato per quello, e se ci pensi ha senso. E adesso anche insomma, si vedono adesso un pochino i risultati.
0: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
1: Sì, spacca Disgaccia.
0: Pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti, aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è: adesso che insomma sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei insomma una professionista del settore, hai iniziato a scrivere, tra l'altro piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No vabbè, non so se considererei le mie canzoni insomma da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni diciamo con la volontà di esprimere la mia emotività intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente insomma come quello delle arti, poi in generale riguarda il cinema, la letteratura, insomma è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo e mi collegherò poi dopo anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché diciamo la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao a
0: tutti, papà, i genitori
1: che state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto,
1: bellissimo.
0: Stanno tornando.
1: Esatto. E no, mia mamma sta iniziando adesso, perché
0: ecco.
1: Sì, lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche
0: la
1: non staccherà. Esatto. E quindi diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze sia a livello emotivo sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee insomma, opinioni diverse, e quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio
0: è tutto
1: sguardo,
0: collegato,
1: esatto.
0: In un certo senso.
1: Esatto, sì. Quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì.
1: Cioè, poi ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te. Sì.
0: Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno.
1: Ma
0: esce,
1: c'ha ragione
0: quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
0: sì, sì.
1: Il modo di scrivere. Quindi bravo Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo, invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine, diciamo, tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scherzo, che tu giorni c'è una cosa importante. No, apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: No. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace, andatevelo a ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, mm-hmm. Che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti, le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, mm-hmm. insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor, questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare. Cioè questa, cioè, ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno, però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché... O di performare, forse anche quello,
1: sì.
0: Un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene frega.
1: Mi viene quasi da dire che forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della domani ti rispondo a mente fresca, ti mando un messaggio domani.
1: Sì, mandami un vocale. E però quindi che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività e basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura, perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te, è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al pantheon degli dèi della musica, e volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo. Ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te
0: Mai.
1: dell'invito, delle belle domande. Poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi.
0: Questa era vera.
1: Sì.
0: Grazie. No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di quattro persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente insomma saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice, ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme. Non lo so, io nei miei sogni
0: E
1: la
0: tu
1: vedo
0: sei della
1: così.
0: bilancia, giustamente,
1: Esattamente.
0: cioè, quindi si ride e si piange.
1: Esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi e siccome insomma sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi, insomma, tipo Miami, Spring Attitude già erano, bollivano un pochino in pentola. Ho pensato, caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Litterat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti, tutti quanti, tutti quanti. Ci ho messo un bel po'
0: Bellissimo.
1: di tempo perché insomma non è. Insomma, guarda, comunque il
0: Sono
1: brano dura 2 mesi, quanto c'è
0: 480.
1: soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano, mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente. La mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth e Martina Tedesco synth scusa, basso e basso synth e tutti Marco,
0: Infatti, no,
1: li ho
0: scusa,
1: scelti apposta.
0: anche questa è una teoria del complotto. Che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio
1: Sì,
0: nascosto.
1: esatto.
0: Dai, che figata! Grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè. Per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1º maggio, per il disco appena uscito, noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello!
0: Sarò lì
1: Sarà
0: e
1: bello vedere una faccia amica.
0: ci scambiamo dei cenni d'intesa
1: Esatto.
0: ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista. E un grosso in bocca al lupo alla cara
1: Viva il
0: Birth.
1: lupo, ciao!
0: Ciao ciao.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

comment is that girl like?

corro veloce, dritto in un muro, il mio unico faro tra mille porti in un mare sicuro. Non ti lamenti, nemmeno un pianto, non piange d'amore che ha un cuore di ferro e nessun rimpianto.

I thought it was all over.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna Antore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice senti alla fine è solo un codice.

orizzontali con su degli avanzi. Sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così. Non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi. Son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

fare l'intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: verso intero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei, assurdo, sei assurdo questa roba.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

0: domenica.
1: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
2: No prigione, baby.
3: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr.

Diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo in un si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo!

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta, su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico. Poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Cuesta Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi, pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto: beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa, nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna secondo me merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente lo avevano già, ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché Italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come Italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però, ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitivo.

percorso con Kimo in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia, come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio, come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato. Detto che potrebbe anche non accadere nulla.

è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione, che per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno, considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in

0: campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i tre big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Perso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. Chiude con 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche dal punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Cioè, solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese e Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivu in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinali di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Calhanoglu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Calhanoglu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter, cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè, il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia da un punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions, persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori. E il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere, penso l'Inter prende 6 di questi, penso ne devono uscire 4 di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire in anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito, lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. I nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno e al momento il club ha altre priorità. Banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
0: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
1: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi, parlando di obiettivi in questa ultima parte dell'analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti. Spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente, con 79 punti. Quindi possono bastare, ecco, in questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola, perdendo magari 4-5 punti in campionato, non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale, torno a due anni fa, si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti, tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire, stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile metter mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo, poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: anche perché se non decidi tu, se non ti, esatto, so più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: Serie
0: A.
1: Ma la stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A, chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

0: Benvenute e benvenuti a Cinewawa, il programma di cinema di No Name Radio, piccolo e simpatico, come un chihuahua appunto. Nel nostro caso Luciana, una canetta che, avendo fatto un'inviata per la radio in giro per i festival di cinema, ci ha ispirato nell'ideazione di questo format. 5 film, 5 brani musicali legati ai film, un tema. Daremo dei voti ai film, espressi in ossi, anche se non si tratta di una classifica, più che altro all'interno del tema che andiamo a trattare, se il film sia più o meno imperdibile o evitabile. Oggi continuiamo il nostro viaggio nel cinema anni 80 dal titolo John Hughes High, 5 film di John Hughes. Nelle prime due puntate abbiamo parlato di come John Hughes sia stato in grado di rappresentare i teenager senza i filtri del paternalismo, con una visione da coetaneo o da fratello maggiore, che ricordano moltissimo lo sguardo sui giovani di Truffaut e più in generale della Nouvelle Vague. Abbiamo parlato del film di debutto Sixteen Candles, che oggi si presenta come problematico e datato su argomenti come il consenso e il razzismo. Mentre nella scorsa puntata abbiamo avuto The Breakfast Club, forse il film manifesto della poetica di John Hughes. Oggi parliamo di un film dello stesso anno e scopriremo anche perché è stato girato letteralmente appena finite le riprese di Breakfast Club.
1: White, se non impari a rilassarti, quando avrai 40 anni ti verrà un attacco cardiaco. Ma è solo una festa, che c'è di male?
2: Lisa, il fatto è che non conosci i miei genitori.
1: D'accordo, non li conosco, ma me li immagino. Sono oppressivi, apprensivi, possessivi, esigenti e retrogradi. Insomma, sono dei genitori normali.
0: Dunque, immediatamente dopo Breakfast Club, Hughes dirige un film che è al suo opposto. Weird Science, sempre del 1985, uscito in Italia con il titolo La donna esplosiva. Hughes aveva scritto la sceneggiatura in un paio di giorni e non aveva intenzione di dirigerlo. Ma la produzione gli propone di finanziare Breakfast Club se lui avesse girato La donna esplosiva. E come se non bastasse, gli mette molta fretta durante le riprese di Breakfast Club. Quindi Hughes si può dire che arriva a questo film non del migliore degli umori, però è comunque un suo film firmato, scritto e diretto. Ed è un film molto maschile, diciamo, che risente molto del successo di quegli anni, della trilogia di Porky's ideata da Bob Clark e della rivincita dei nerds, che era dell'anno prima. È un racconto di formazione che ci riporta le scene imbarazzanti di Sixteen Candles, pieno di testosterone, ma che ha una virata abbastanza convinta nell'assurdo e nel demenziale. Abbiamo due teenager, chiaramente, anche qui, e il pubblico può facilmente identificarsi con loro, sono appassionati di computer, di film horror, sono bullizzati dal fratello maggiore di uno dei due e dai ragazzi popolari della scuola e sognano di conquistarne le fidanzate. Dove l'universalità del discorso di Breakfast Club, in cui abbiamo tre ragazzi, due ragazze di diversa estrazione, va a cadere, è che qui i due ragazzini sono maschi e in preda alle loro esplosioni ormonali, quindi tutto il femminile viene escluso. La visione è puramente solo maschile. I due protagonisti, ispirati dal classico horror Frankenstein, creano una donna al computer. La donna è ovviamente bellissima, disinibita, con poteri praticamente magici, e gli insegnerà ad avere fiducia in loro stessi e essere fichi nella vita. Una Mary Poppins sexy, in buona sostanza, che alla fine del film li lascerà andare da soli e andrà a soccorrere qualche altro adolescente in difficoltà. Nel cast c'è ancora, e per l'ultima volta, Anthony Michael Hall, Ilan Mitchell Smith, che in seguito ha lavorato abbastanza poco, e Kelly LeBrock, la modella e attrice che prima di sposare Steven Seagal era diventata famosissima con La signora in rosso di Gene Wilder. I due bulli sono Robert Rasler, volto per me inconfondibile, è il fantasma anni 50 che tormenta Tim Matheson in A volte ritornano, e un giovanissimo Robert Downey Jr. Bill Paxton, in uno dei suoi ruoli, giustamente o ingiustamente, più memorabili, quello del fratello maggiore trasformato in orrendo blob puzzolente. In questo film Hughes abbraccia incondizionatamente le fantasie puberali dei due giovani maschi protagonisti, ma va dato atto alla piega vagamente weird e anarchica che prende la storia ad un certo punto, soprattutto nella scena della festa. Evidentemente la wave di pellicole contemporanee, le cose che giravano all'epoca come Repo Man di Alex Cox, Mad Max, i film di Susan Siedelman e Amy Heckerling, riusciva a influenzare anche un cinema più disimpegnato e decisamente mainstream. Infatti è da segnalare, proprio nella scena culmine, cioè la scena della festa, la presenza di Michael Berryman, il volto del classico Le colline hanno gli occhi di Wes Craven, che fa parte di una gang di motociclisti mutanti che invadono casa dei ragazzini, e soprattutto quella di Vernon Wells, il cattivissimo antagonista di Mel Gibson in Mad Max 2, quello con la cresta rossa, qui praticamente nello stesso ruolo. Quindi, nonostante qualche chicca vera, penso che il film sia da due ossi. Un film puberale per maschi arrapati e in preda alle poluzioni notturne, che trovano la loro realizzazione solo attraverso la frequentazione con la donna esplosiva prima e con le agognate ragazze popolari poi. Quando l'ho visto, e l'ho visto in sala, al Cinema Fiamma a Roma, ero esattamente nel target di età del film e sono uscito dal cinema molto divertito. Adesso devo dire che cringio un po'. Da questo film è stata tratta anche una serie TV andata in onda per 4 anni, dal 1994 al 1998, per un totale di 88 episodi, che non ho mai visto però. Si era pensato di farne un remake più edgy, diciamo sulla scia di remake di serie TV come 21 Jump Street e Starsky Hutch, ma forse riadattarlo ai tempi d'oggi sembra un'impresa più difficile che con altre serie. La colonna sonora ospita, come ormai da tradizione nei film di Hughes, una ottima rassegna di band anni 80. Ci sono Kim Wilde, i Wall of Voodoo, i Lords of the New Church, addirittura i Killing Joke con la favolosa 80s. Ma noi andiamo ad ascoltare il tema vero e proprio del film, suonato da Gli Oingo Boingo di Danny Elfman, che in seguito è diventato acclamatissimo compositore di colonne sonore per Tim Burton, soprattutto, ma anche di Raimi e molti altri, e soprattutto è quello che ha scritto la sigla iniziale dei Simpson. Ecco quindi Weird Science di Oingo Boingo.

Per questa puntata è tutto. Potete recuperare le puntate di CineWow scaricando l'app RaiPlay Sound e andando sul canale di No Name Radio. Potete ascoltare CineWow su Spotify e sempre su Spotify, al profilo di No Name Radio, trovare la scaletta musicale di CineWow. Seguite No Name Radio su Instagram e scriveteci in DM le vostre proposte di lista. Io sono Federico Lai, ho scritto e condotto questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Benvenute e benvenuti a Cinewawa, il programma di cinema di No Name Radio, piccolo e simpatico, come un chihuahua appunto. Nel nostro caso Luciana, una canetta che, avendo fatto l'inviata per la radio in giro per i festival di cinema, ci ha ispirato nell'ideazione di questo format. 5 film, 5 brani musicali legati ai film, un tema. Daremo dei voti ai film, espressi in ossi, anche se non si tratta di una classifica, più che altro all'interno del tema che andiamo a trattare, se il film sia più o meno imperdibile o evitabile. Oggi iniziamo un ciclo di 5 film che svilupperemo in 5 puntate. Parleremo di cinema anni 80. Il titolo? John Hughes High. 5 film di John Hughes. All'inizio questo doveva essere un mini ciclo dedicato più in generale ai film con e per teenager degli anni 80, come Breakfast Club, di cui parleremo, ma anche film come War Games, Legend, 3 O'Clock High. Ma stilando la lista dei film non ho potuto fare a meno di notare quanto predominante fosse la figura di John Hughes. Scrittore, regista incredibilmente attivo e prolifico negli anni 80 e nei primi 90, morto nel 2009 a soli 64 anni. Vedremo come in pochissimo tempo si è riuscito a creare un vero e proprio immaginario, facendo conoscere al mondo anche una nuova generazione di attori. Il titolo di questa puntata è John Hughes High, proprio perché le high school, i licei, sono il luogo deputato delle storie di Hughes. E anche perché, appunto per questo, nella parodia dei suoi film, ma più in generale dei teen romance movie, che si chiama Not Another Teen Movie, non è un'altra stupida commedia americana, John Hughes High è il nome della scuola dove tutto accade. Possiamo dire che i film per teenager nascono tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quando le agenzie pubblicitarie scoprono una fetta di mercato che fino ad allora avevano completamente ignorato, gli adolescenti e i giovani adulti. La American International Pictures si distingue con i suoi Bikini Beach Movie, con Annette Funicello e Frankie Avalon, Beach Party, Bikini Beach, Muscle Beach Party, Beach Blanket Bingo, tutti diretti da William Asher. Poi ci sono anche i teen film sui ribelli, Motociclisti e Teddy Boys, Epigoni di Gioventù Bruciata e Il Selvaggio. Nel 67 arriva Il Laureato. I tempi sono turbolenti e i film iniziano a includere la controcultura giovanile. In realtà da quella controcultura vengono realizzati e insomma inizia tutto un altro filone. In Italia ci sono gli Urlatori, che sono i cantanti di musica leggera, gli Urlatori alla sbarra, i ragazzi del jukebox, entrambi di Lucio Fulci, i Musicarelli con Little Tony e Caterina Caselli, per esempio. Il conflitto sembra principalmente quello tra bel canto e rock and roll. In Francia la Nouvelle Vague parla dei giovani, sono giovani anche gli stessi registi che fanno i film, e questa cosa tornerà anche parlando del cinema di Hughes, perché dopo la fine degli anni 60 e il decennio degli anni 70 è come se Hughes si riportasse tutto a un periodo antecedente agli anni della contestazione. Non so se si possa parlare di riflusso, ma sicuramente di disimpegno, però c'è un però. A mio parere nei teen movies di John Hughes la differenza sta nel punto di vista, in una sorta di adiacenza generazionale. Hughes ricorda con affetto i film degli anni 60 con i quali è cresciuto, ma è ancora giovane negli anni 80 e non molto più grande dei personaggi che racconta. È un boomer, come si direbbe adesso, però all'epoca è ancora giovane e racconta della generazione immediatamente successiva alla sua, la Gen X. È una distanza di età da fratello maggiore. John Hughes è quasi un narratore interno. I giovani sono rappresentati con uno sguardo che è privo di paternalismo. Le loro vicende, i loro problemi non vengono giudicati. Forse una simile aderenza, una simile adesione ai soggetti che andava a rappresentare prima di allora l'avevamo vista in maniera così totale in Truffaut. Nei 400 colpi, certo, ma anche in tutte le seguenti pellicole col suo alter ego Jean-Pierre Léaud, che interpreta Antoine Doinel. E poi, nostalgicamente, ma più di tutti, forse nel Ritratto dei ragazzini degli anni in tasca. Il cinema di Hughes è teen a tutti gli effetti, non stigmatizza, non giudica, ma nemmeno illustra volendo, cioè manca della volontà di descrivere, dalla quale si potrebbe cadere nella tentazione del giudizio, dello sguardo esterno. È un cinema teen nell'atteggiamento adolescenziale, un atteggiamento nei confronti del cinema stesso e anche del proprio pubblico, che non è esclusivamente composto da giovani, non sono ancora gli anni della targetizzazione maniacale dei prodotti cinematografici, quindi gli adulti vanno a vedere questi film in sala e a loro viene detto con l'arroganza e la leggerezza tipica dell'adolescente, eccoci, siamo noi, siamo così, che vi piaccia o no.
1: Ne hai mai toccato uno? Quasi. Lo hai mai fatto? Non credo. Se hai risposto non credo, lo faresti se ti capitasse? Credo di sì. Con chi? Sii sincera, su questo foglio non c'è il tuo nome. Jack Ryan.
0: 16 Candles, uscito in Italia con il titolo Un compleanno da ricordare del 1984, è il primo film scritto e diretto da John Hughes. I protagonisti sono Molly Ringwald, l'attrice feticcio di Hughes, Anthony Michael Hall, che ritroveremo anche in Breakfast Club, nella Donna Esplosiva e in altri molti film dell'epoca, e che probabilmente vedete anche adesso perché è un solido caratterista in numerose serie televisive. Adesso ha 58 anni, ma il corpo e la faccia gli sono cambiati moltissimo nel passaggio dalla pubertà all'adolescenza e poi all'età adulta. Il primo ruolo in cui ha il fisico da adulto è la parte del fidanzato cattivo di Winona Ryder in Edward Mani di Forbice. Ed è incredibile come a quel ragazzino simpatico, mingherlino, sia venuta la faccia da cattivo, il corpo da assassino. Il terzo attore principale è Michael Sheffield, un modello attore che ha fatto poche altre cose e ha smesso di recitare più o meno intorno all'inizio degli anni 90 e lavora in legno, a quanto pare adesso. La loro prima apparizione è anche i fratelli Cusack, John Cusack e Joan Cusack, giovanissimi, in ruoli più o meno marginali. 16 Candles, come detto, è il film d'esordio di Hughes. È il racconto confuso della giornata e nottata di compleanno, di cui nessuno della famiglia pare ricordarsi, della neosedicenne Samantha Molly Ringwald, innamorata dell'atletico Jake Ryan e perseguitata dal geek Farmer Ted. Tutto si risolve ovviamente nel terzo atto, giorno del matrimonio della sorella di Samantha, evento che cattura l'attenzione della famiglia. Dopo una notte matta, a base di equivoci, sbronze, balli scolastici e feste distruttive. Purtroppo contiene tutto il film parecchie scene che oggi potrebbero essere definite quantomeno problematiche sui temi del consenso, soprattutto razzismo e oggettificazione della donna. Da certi punti di vista, insomma, è una vera e propria vergogna generazionale. È difficile vedere qualcosa di positivo o divertente nel 2026 nel fatto che il protagonista ceda la sua ragazza ubriaca al ragazzino interpretato da Hall, il quale la fa fotografare da svenuta al suo amico, alla fine ci fa anche sesso. Insomma, molti momenti a vederli adesso sono molto imbarazzanti, sono molto non ok. È un film che risente moltissimo dell'epoca in cui è stato realizzato. Per il resto, però, essendo un film ancora con un budget piccolo, conserva una patina molto vicina al cinema indie dei primi anni Ottanta. Penso a John Waters, ma penso anche a Richard Kern, perché le famiglie sono descritte in una maniera parecchio surreale, molto sopra le righe, e questo ricorda alcuni rapporti molto punk tra i ragazzini e le famiglie dei corti di Kern. I geek o nerd, che dir si voglia, che negli anni sono diventati di gran moda grazie a serie come Big Bang Theory, in questo film sono ancora degli incel disprezzabili da molti punti di vista. Il film prende due ossi grazie alla fotografia, anzi due ossi e mezzo, appunto per questi momenti molto sopra le righe di cui parlavo e per la rappresentazione dei parenti dello sposo al matrimonio finale, un circolo di freak davvero niente male. La colonna sonora non è all'altezza dei successivi film di Hughes, immagino anche per motivi di budget, però rimane nel cuore il brano finale dei Thompson Twins che ci andiamo ad ascoltare e che per certi versi ricorda anche un po' i Dandy Warhols del periodo We Used to Be Friends, quello che era la sigla di Veronica Mars. Ma andiamo ad ascoltarla, Thompson Twins, If You Were Here.

Per questa puntata è tutto. Torneremo la prossima settimana con il secondo film di questo ciclo su John Hughes. Potete recuperare le puntate di CineWow scaricando l'app Rai Play Sound e andando sul canale di No Name Radio. Potete ascoltare CineWow su Spotify e sempre su Spotify, al profilo di No Name Radio, trovare la scaletta musicale di CineWow. Seguite No Name Radio su Instagram e scriveteci in DM le vostre proposte di lista. Io sono Federico Lai, ho scritto e condotto questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Benvenute e benvenuti a Cinewawa, il programma di cinema di No Name Radio, piccolo e simpatico, come un chihuahua appunto. Nel nostro caso Luciana, una canetta che, avendo fatto un'inviata per la radio in giro per i festival di cinema, ci ha ispirato nell'ideazione di questo format. 5 film, 5 brani musicali legati ai film, un tema. Daremo dei voti ai film, espressi in ossi, anche se non si tratta di una classifica, più che altro all'interno del tema che andiamo a trattare, se il film sia più o meno imperdibile o evitabile. Oggi continuiamo a parlare di cinema anni 80 con la seconda puntata dedicata a John Hughes. Il titolo? John Hughes High, 5 film di John Hughes. Nella scorsa puntata di Cinewawa abbiamo iniziato a parlare di John Hughes, partendo dal suo primo film del 1984, che è 16 Candles, un compleanno da ricordare. Se avete perso la puntata, vi invito a recuperarla sulla app RaiPlay Sound, ne vale la pena. Abbiamo visto come la cifra del suo cinema sia nell'annullamento della distanza generazionale tra chi racconta e i protagonisti del racconto. John Hughes è un fratello maggiore che ci fa vedere i teenagers per quello che sono, senza paternalismi o giudizi di sorta. Oggi continuiamo il nostro excursus nel suo cinema con un film del 1985 che è Breakfast Club.
1: Senti, posso anche capire che ti incazzi quando ti costringono a vestirti in quel modo, va bene? Ma capisci? Tu sei una specie di cervello malato dentro e fuori. Ma che faresti se non avessi il problema di diventare un cittadino modello?
2: Perché devi insultare sempre tutti?
1: E me lo chiedi perché sono una persona onesta, coglione. Credevo che almeno tu la conoscessi la differenza.
2: Sì, ma lui ha anche un nome.
1: Sì?
2: Sì. Come ti chiami?
3: Brian.
2: Vedi?
1: Le mie condoglianze, Aquila.
4: E tu come ti chiami?
1: Dimmi tu come ti chiami.
4: Claire.
1: Claire?
4: Sì, Claire. È un nome che ci tramandiamo.
1: È il nome di una ragazza grassa.
4: Ah, ti ringrazio.
1: Non c'è di che.
4: Io non sono grassa.
1: Beh, per ora no, ma io ti vedo protesa verso la massima espansione.
0: Secondo film di John Hughes e forse il più conosciuto della sua filmografia, Breakfast Club del 1985, scritto e diretto da Hughes, dove ritroviamo Anthony Michael Hall, ancora esile, ricorderete che nella scorsa puntata ho detto quanto il suo corpo poi sia cambiato entrando nell'età adulta, Molly Ringwald, affiancati da Emilio Estevez, il fratello di Charlie Sheen e figlio di Martin Sheen, Judd Nelson e Ally Sheedy. Nei panni del preside c'è Paul Gleason, uno dei grandi caratteristi anni 80, uno che ha partecipato a tutti gli episodi dei programmi TV che potete immaginare, da A-Team fino a Malcolm, ed è anche il funzionario losco Beak di Una poltrona per due, quello che si vende le informazioni sul succo d'arancia congelato, ed è anche l'ottuso ispettore capo Robinson in Die Hard. Volendo, Breakfast Club è il film più impegnato del genere dell'epoca. Oppure possiamo chiamarlo il manifesto di Hughes, in quanto quando parlavo di aderenza totale tra il mondo del regista e quello dei ragazzi protagonisti dei suoi film, ecco, in questo film questa aderenza, questa adesione trova la sua espressione definitiva. Perché Breakfast Club cos'è in buona sostanza? È la seduta di terapia di 5 teenager molto diversi tra loro. Possiamo chiamarli rappresentanti delle diverse sottoculture del liceo, per poi scoprire, sono poi così diverse? C'è la ragazza gotica, un po' matta, l'atleta, il ribelle, il bravo ragazzo, la ragazza acqua e sapone, e si ritrovano rinchiusi in un'aula di detenzione dal preside per un'intera giornata. E in un pomeriggio che doveva essere noioso e insignificante, si scoprono. Per la prima volta si parlano, si confrontano, si conoscono e si comprendono. E questo processo è reso manifesto in favore di pubblico. Lo dicevo nella scorsa puntata, noi siamo così, questo è quello che siamo. Questo è il cinema di Hughes, questo è l'approccio nei confronti dei teenagers. Il film prende 4,5 ossi perché non è un film perfetto, ma è assolutamente tra i film fondamentali sia della filmografia di Hughes sia in generale del

brano non sia nelle loro corde. Fa ridere pensare alle reazioni dell'epoca davanti a una casa di produzione cinematografica che ti offre di fare un pezzo per il suo film. E tu dici no, non mi interessa, non mi piace il pezzo. Inizia un tira e molla incredibile e la produzione vola fino in Scozia a cercare di convincere la band che dice sempre di no. E a un certo punto i Simple Minds cedono e accettano, ma non mettono neanche la canzone sul loro disco in uscita, dato che la detestano. E finisce nella loro discografia soltanto nei successivi Greatest Hits, dato che, volenti o nolenti, diventa la loro più grossa hit, quella che rende loro e il film indimenticabile. E allora appunto, ecco qui Don't You e tra parentesi, Forget About Me.

Per questa puntata è tutto. Potete recuperare le puntate di CineWawa scaricando l'app RaiPlay Sound e andando sul canale di No Name Radio. Potete ascoltare CineWawa su Spotify e sempre su Spotify, al profilo di No Name Radio, trovare la scaletta musicale di CineWawa. Seguite No Name Radio su Instagram e scriveteci in DM le vostre proposte di lista. Io sono Federico Lai, ho scritto e condotto questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ho metà mondo sotto i piedi, ma l'altra metà mi schiaccia. Mi tiene fermo al suolo, le ginocchia sulla faccia. Strofino una lampada, so che c'ho tre desideri. E tutto bene, una bugia che dico, poi voglio saveri. T'ho invitato dentro la mia fantasia.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Dog days are over. Dog days are done, and you know why.

Dicono lei è col digger, dimmi come fa a stare con te. Penso solamente a spingere, riempire la backpack, ho un backpack, gli spacco le tag, tag, con le tag, con le tag. Dimmi come fa a stare con te. Dicono lei è gold digger, super.

0: fa stare con te.
1: Riempire la bag bag, ho un backpack. Gli spacco le tag tag, quelle tag, quelle tag. Dimmi come fa stare con te. Dicono lei è gold digger. Dimmi come fa stare con te.

Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rose che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.